ewa di chiye frimo o ewa di chiye frimo o ewa yesu kristo dima ewa yesu kristo dima rapanda bala baba ashanda bala baba rapapa bala baba.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me. Monday